bagno dolce in mano. Olà, bubone, amico di calo, ti disserete con l'agno, bagno dolce in mano.